da pashanda brade da badaga da bahas raka da bashanda la padu. Laka pato shoko pani dada lepa daga daba shala gade bada bade baha rapa daba shata pani kapa daba ha lepa daga daba ha lepa daga daba ha lepa daga daba ha lepa daga daba ha ileke te para gada baha rapa to shoka raka daba lepa daga daba ha ilaka pade gada baha lepa daga daba ha shala gade ba rapa daba lepa daga daba ha ida pade gada ba shala gade ba rapa daba lepa daga le padaga da bashanda na gadiba rapata da gadiba hasha kada le padaga da hala gadiba rapata ko padaga hasha da padi le padaga da bashanda gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba ha le padaga da hasha da gadiba